0: la nnete. Moyarona FM.
1: Ke hantle ke re ke a go letsa ha sa le mabane. Ke re ke go le kole gore ke re a go nne le